Carossa veda, gorussa, zafarussa, russa, russa, russa veda, carossa, zafarussa, russa, russa, appressa issa, per da capessa. Carossa con una mossa maliziosa, l'arra passa. Wait, wait!

rossa. Che la fa colombrina e chi li chiusa piccia, sta rossa malupina di casa fide fa. La rossa veda, che rossa se fa, rossa, rossa, rossa, rossa veda, che rossa se fa, rossa, rossa.

Sam. Chi la fa colombrina e chi li chiusa a piccia, sta rossa malubina, di casa fide fa. E la gente vede che rossa se fa rossa, rossa, rossa, e vede la rossa casa fa rossa, rossa, rossa.

Evviva chi bacia la terra da cui è costretto ad andare via, ed anche se non conta niente, evviva la sua nostalgia. Evviva l'arte che si ribella, e se non l'arte che ci sta a fare, e non ammette nessun padrone, e non

0: U današnjoj emisiji slušali smo izbor pjesama s albuma Still, kompilacijskog albuma engleske grupe Joy Division. Ovaj album je 1981. godine objavio Factory Records. Ploče koje se nikada ne posuđuju.
1: 87,7 Radio Rojc.
2: È una notte speciale, all'anfetamina. Luci che esplodono e schizzano su muri. Là dentro, una farfalla psichedelica bella, bellissima, scatena batticuori e vertigini ovunque si posi. Si chiama Venus Napalea. Numero di catalogo 269V.

tu mi direi di sì, oppure forse no. Puoi pensarci bene, non avere fretta, c'è tanto tempo ancora, il tempo d'una sigaretta.

tu mi dirai di sì o mi dirai di no. Passano i minuti, forse troppo in fretta, io guardo gli occhi tuoi fumando questa sigaretta.

Potevi dire sì, e invece hai detto no. Muore un dolce sogno, nato troppo in fretta. Io me ne vado, amore.